0: faccia, no, vuol l'onor rimettervi uno stinco, non può, né un piede, no, né un dito, no, né un cappello, no. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che

Hola, lesti, lesti, al galoppo, il capestro assai bene vi sta. Lesti, lesti, lesti, al galoppo, lesti.